o bana motho o nyamela be sala go bala ha tswa re baby go go bontsha re le fone la tima ka pa network ne le siko hai bana le bile ke tse ma DJ tso empa ke mo jolo ke tsala ga

ke motamo ka loka manaru wa batlopa o ga mohlanga shwele mohlanga o ruang ka la simiyo di taba tsa ha di tleditsa maele yena ha falla tlesketsa sala le ba setseng se

tsutlanya difahlelo tsa rona ka lebaka la dikholotso tsa dinthotse teng tseo re kopalang le tsona bophelong ba rona hobane dinthotseo ke dinthotse sa phahamela modimo tse seng ka hodimo modimo me ka lebaka la ba le di se ka hodimo yena yena o yentse mawatle me ha ba o yentse mawatle maqhubu a mawatle le ha ka lahla mafilo a re befela empa o yentse le watle ka ho etsa le watle o tsebela le watle o tseba le ho lokisitse le tse dulang botebong ba lona me ya le jwalo a ka le khutsisa me le tsona le ha dikatsa befa tse o tsedula mawatleng a ka di khutsisa a ka di bobisa ke hore ntate le mme dintho tsa bophelo ba rona di lokisitswe ke modimo rona ha rona ke ho amohela ho sesa ho raha leqhamu ho tsamaya ho latela ka mo metsi a re dumellang ho sesa le ho tsamaya ka teng ho sebeletsa le ho phela bophelo bona re tlotlise modimo ka lebaka la bona mme ke rata hore ka jeno seng ona ha manta ona ha re tla kopana le batho ntate le mme a re keng re ediseng difahlelo tsa rona di fane ka thabo le ka kgotsofalo ho sa tsotellehe hore na dintho tse ding tse teng tse dutseng le ho qita botebong ba dipelo tsa rona di re sitisa ha kae ho ba le thabo empa kajeno a re ke re kopaneng le batho ka difahlelo tse edileng re ke re di edise mme ka lebaka la ho di edisa re tle re tse ho amohela monono wa kganya o Kresti o Paulosi a neng a o rapella phutheho ena ya Efes hore o ba rapella hore ba bone monono wa kganya mme ba tle ba tseba hore ba utlwe botlalo bohle ba Modimo. Amen. Re a leboha Modimo wa rona ya lokileng ha e le mona re utlwile lentswe la hao ntate yanang le matla ohle re thuse ho edisa difahlelo tsa rona konyana ya holoka ka pele ho ntate ya lokileng batho bao re tla kopana le bona re thuse ho edisa difahlelo tsa rona kgahlanong le dintho tse ka tlang kgahlanong le rona hore timeletsa hore tsielehisa hore lebatsa hobaneng lerato la hao ho rona le ka hodimo ho dintho tsohle le tshwana le thaba ya Sione e kekeng ya sesengwa re a leboha re lokisetse letsatsi lena le matsatsi a mang a tlang ka lebaka la lebitso la morao Jesu Kreste re tle re hlololofale ho ona. Amen.

0: Metsotso e tsheletse go furaletse hora ya bo super. Re kena jo le mogatlhong wa bogago e bile lwa go qetela wa lenaneo la ditaba la sebopeng. Ntate le bone ga re kene ditaba tsene tsa mamedi le gore ga tla re diwa tla ka bokhutshwanyo le tsone le gore re tla re boela re nke mogatlhelo o mongwe ba motlhomong ba na le thasele le kgolo ya go utlwa ditaba tsena.
1: Re lebogagolo ntate re thabile le bamamedi ba Radio Lesotho. Re fumane dipotso tse ka banne mme re tla di arola le basebetsi mmogo. Ha ke akaretsa ke bona dipotso tsena di le nne jwalo

Duncan atsa majole le di legacy barinkosi sikelele e Africa ntumele mamedi ke o shebele boemo ba ke o shebele jalo boemo ba lodimo rena ibe dintho di batla di itsamatsama ya jwang ka jeno ha ke sheba itlile go nna le tlhokomediso kwano mamedi ereng le tlhwa dibakeng tse ding tse phahameng le ka lebelelwa go tloa bosiu ba ka jeno e leng ka latharo go isa labotlhano la latlhano serame se e kenelelang masapong se ka lebelelwa la bone e leng la osasa le labotlhano mme ha re feta re boetse gape re sheba gore go ka lebelelwa gore ka jeno le kwagele ka go kgetha dibaka gagologolo ka maru le melatsitsi go be magareng go isa go phola empa go bate dibakeng tse ding ka maloting moya o ka lebelelwa go foka o le bobebe go isa tshagalomamedi moya o ka lebelelwa go foka o le bobebe go isa o e ba magareng go tlhale boya bophirima go na le monyetla wa dinoko

0: America mr so e mashume amabedi ametso e miraro fela go libidimane ametso e supileng biso go libidimane re nyane ya bo robong ha di ntodi ga tlatsa tlatsa ka kwano man
1: hi what are you ke mo fa tsona
0: di bo fajine
1: di bo fajere
0: ha di a se kamisa wa
1: ha di a se kamisa ke mo fa tsona
0: ndata wa tsona
1: e ke di bo fide ha le tsena biso le ke mo ya tsa hem go me se holo mamidu a salma sa soto ho se malo ho lateng ka ha ngwana go tswa sa petse go bua ka khotso biso re ke na lo ka ga go gaso ya di papadi ya o tlile ya le na neo e seng ya bolo a ke re bolo na o hasa bolo
0: ka mbu ya mbisi chawi
1: ale yo ki rutise se ka ha khaso ya lena neo
0: o ke
1: go so twa ho hasa bolo ho la bona ba ba go to bisa la jwa lo le mgotisi wa ho pasa mehala ditwe ka ha re bua tsena lo yena o se ntena sentse ba le ka man ka Afrika Borwa o R Tambo ke na go sentse ba dipise tsa lo ho namela nonyana tshepe
0: ka la nonyana tshepe
1: ka la nonyana tshepe bizo ta go la ba papa ditantsa

0: mamedi wa semasala sotlhetsatsheng la ka tsheneng ka metsotso e robedi fela ntle monate ge fogaletse go rena japone ge tlokela ntle monate go lowcato 3 tsatsheng lena la ka tseno ge tlo bapalela tse thago tse ratwang a kwaro selemo sa lesotho mme wena o kgethe gona motlodi ke o fenga go tsona ga di le jwalo ga itse di yaka ba re a se nna
1: se nna mongodi wa lengwalo
0: senna ntšhaele
1: o tsege
0: ntšhaele ya pele mamedi semasala sotho metsala tsa mapoka a borwa.

di so biteng le lefatshe le tsohle di so hlahe ha isale o le modimo ya senang bofelo o khutlisetsa motho le rolenge o re khutlelang lona bana ba batho mahlong a hao dilemo tse sekete ha seletho ka mantsu yana se ya lemo ya sale sotho se tshidisa bohle ba hlabilweng ha bohloko ke tsenene ena ya lefu re sentse re re holona tshidise hang ke hona mme le iphumule meyogo.

ke tlile ke sebile ke beile ho nna e se e le ya ka empa e le ya batho e le ya lapeng fela se ke sebile hle e le ya ka lesedi manka le phallang re re tsenye mene re foletse hora ya leshome re hlasela thuta sealimo sena so se mametseng ke sa lesotho lebitso la ka nna ke mpolokeng smoothie ke na le wena ho tloha hona mona moo re leng hona teng re lo re qi horenyane ya leshome le metso e mmedi mo re tlabeng re suthela lenaneo lane la re hlasela re letathojane re letathojane e re kenke sehole lesela lewele a di wele e fa.

e wa tlile o etsa la mpheka e tona na hadi re metsung e le shime le metsu e mine le shime le na le metsu e mihlano le skoto re ya re libile horenyane ya ya le shime le motso o mo e ke le feng ha temane hanyane fela hle mathunga e jika boholo we

sa aga una sa ngotle una sampula ya jwale tjena a re betsitsunga e mashu a ka nti me ga go fela le skot ke a re libile gore nyane ya le shume le motso o mong.

tsa pita go gale fa tshe ke la magaena le tso tse holona le fa tshe le botse ba a hileng go di malona go ga ke ena ya le thekeng go di mama wata

Re bophelo bona bo re bophelang so hona se ka ba batho jwalo. Ha ke batle ditaba tse ntse di emetseng. Hobane jwale re metsotsonye robong fela re le skoto pele re fihla horenyane ya 12:20.